diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità, ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

guarda come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare,

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2. All'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.

0: Artemis.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania all'altezza del viadotto Adamo in direzione Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Avversario numero uno.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghi-versario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2. All'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18, tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Foggia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Mira Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 34 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Domenica 4 ottobre 2026. Mancano 88 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Francesco d'Assisi.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Francesco. Il nome ha origine germanica e significa libero. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 4 ottobre del 1957 l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Lo Sputnik, che in russo significa compagno di viaggio, era costituito da una sfera di alluminio del diametro di 58 cm e i suoi strumenti rimasero operativi per 21 giorni prima di bruciarsi nel suo rientro a contatto con l'atmosfera.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 4 ottobre ricordiamo Susan Sarandon, Luis Sepulveda, Mickey Ward.
2: Le frasi del cinema.
3: La cosa migliore di me è che ci sono molti me. Dal film Matrix Reloaded.
2: Proverbio del giorno.
4: Le mani aperte vanno più lontano delle gambe. Proverbio del Camerun.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto. Oggi è il 4 ottobre 2026. Siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Cominciamo allora dall'Ariete. Finalmente silenzio, riposo, lentezza, o almeno è quello che vorreste. Eppure dovrete fare mille cose, dovrete mantenere gli impegni presi, ma chi vi ama saprà ascoltare i vostri silenzi e rispetterà il vostro esserci. Toro, non riuscirete forse a rilassarvi come vorreste, forse un po' di pensieri affollano la mente. Dovreste essere positivi oggi nonostante tutto, fosse anche solo per non appesantire chi vi è intorno. Gemelli, una settimana è passata, vi siete lasciati un profondo desiderio di riuscire nelle nuove sfide che forse state vivendo. Un treno insperato si è fermato nella vostra stazione e sapete bene che dovete salirci, dovete restarci su con impegno il più a lungo possibile. Cancro, oggi è domenica, domani si inizia una nuova settimana, quindi oggi si riposa e da domani si ricomincia a lavorare. Lasciate da parte il lavoro almeno per oggi, siete veramente degli stacanovisti, a volte esagerate e il partner ve lo ricorda spesso. Leone, siete carichi, entusiasti e tutto gira come vorreste. Fate anche un po' di sano shopping, che tanto vi piace e vi rimette in pace con il mondo. Forse non farete nulla di particolare, ma sarà una domenica da mille e un sorriso. Vergine, avete preso impegni per un pranzo di famiglia o con gli amici. Forse sarà anche piacevole, forse sorriderete anche e molto, ma intimamente non vedrete l'ora di tornare a casa. Oggi nulla per voi è più desiderabile del vostro divano. Bilancia, grande passionalità e intesa, grande entusiasmo e dedizione al partner. Domenica forse sotto le lenzuola, ma anche usciti di casa come per esempio un bel pranzetto o una cena fuori. Scorpione, non sempre le persone sono quello che pensate. Non tutti sono trasparenti e leali come voi. Lasciate stare le delusioni, non fatevi togliere il sorriso. Piuttosto buttatevi sul divano e godetevi del buon e sano relax. Sagittario, vorreste decidere solo voi cosa fare in questa domenica, ma gli impegni familiari prenderanno inesorabilmente il sopravvento. Per fortuna sarà una giornata di affetti, coccole e generale benessere. Capricorno, se oggi accadesse qualcosa che non vi aspettate, e se l'amore arrivasse, e se la conferma per un lavoro vi raggiungesse proprio di domenica, qualcosa di memorabile accadrà, la ruota gira e voi esploderete di gioia. Acquario, non datevi tempi e scadenze, almeno oggi. Fate tutto secondo i tempi che il vostro corpo e la vostra mente riterranno opportuni, soprattutto perché la prossima settimana forse vi aspetta un impegnativo viaggio di lavoro, quindi lentezza, è domenica. Pesci, solo oggi riuscirete a ritrovare l'energia per affrontare la settimana in arrivo e ancor prima per godere di una domenica ricca di spostamenti. Qualcuno ha organizzato per voi un weekend fuori casa. Lasciatevi trasportare con entusiasmo. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Su Puglia e Basilicata ancora condizioni meteo stabili per questa giornata di domenica, grazie alla presenza dell'anticiclone che sta allungando questo periodo con temperature tardo estive. Un cambiamento seppur non incisivo dopo il 7 di ottobre, le prime piogge, seguirà poi un periodo di pausa dall'11-12, probabilmente una instabilità più strutturata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania all'altezza del viadotto Adamo in direzione Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: festa in onore di San Francesco d'Assisi. Incontrada alla Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa alla Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire, estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Bollettino dei Giversani. Numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 4 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su Puglia e Basilicata ancora condizioni meteo stabili per questa giornata di domenica, grazie alla presenza dell'anticiclone che sta allungando questo periodo con temperature tardo estive. Un cambiamento, seppur non incisivo, dopo il 7 di ottobre le prime piogge, seguirà poi un periodo di pausa dall'11-12, probabilmente una instabilità più strutturata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Lunedì 5 ottobre, ore 20, apertura allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, Vasco Rossi Cover Band, I Comandanti.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45, TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Domenica 4 ottobre 2026. Mancano 88 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Francesco d'Assisi.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Francesco. Il nome ha origine germanica e significa libero. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
2: Accadde oggi.
3: Il 4 ottobre del 1957 l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Lo Sputnik, che in russo significa compagno di viaggio, era costituito da una sfera di alluminio del diametro di 58 cm e i suoi strumenti rimasero operativi per 21 giorni prima di bruciarsi nel suo rientro a contatto con l'atmosfera.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 4 ottobre ricordiamo Susan Sarandon, Luis Sepulveda, Mickey Ward.
2: Le frasi del cinema.
3: La cosa migliore di me è che ci sono molti me. Dal film Matrix Reloaded.
2: Proverbio del giorno.
4: Le mani aperte vanno più lontano delle gambe. Proverbio del Camerun.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto. Oggi è il 4 ottobre 2026. Siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Cominciamo allora dall'Ariete. Finalmente silenzio, riposo, lentezza, o almeno è quello che vorreste. Eppure dovrete fare mille cose, dovrete mantenere gli impegni presi, ma chi vi ama saprà ascoltare i vostri silenzi e rispetterà il vostro esserci. Toro, non riuscirete forse a rilassarvi come vorreste, forse un po' di pensieri affollano la mente. Dovreste essere positivi oggi nonostante tutto, fosse anche solo per non appesantire chi vi è intorno. Gemelli, una settimana è passata, vi siete lasciati un profondo desiderio di riuscire nelle nuove sfide che forse state vivendo. Un treno insperato si è fermato nella vostra stazione e sapete bene che dovete salirci, dovete restarci su con impegno il più a lungo possibile. Cancro, oggi è domenica, domani si inizia una nuova settimana, quindi oggi si riposa e da domani si ricomincia a lavorare. Lasciate da parte il lavoro almeno per oggi, siete veramente degli stacanovisti, a volte esagerate e il partner ve lo ricorda spesso. Leone, siete carichi, entusiasti e tutto gira come vorreste. Fate anche un po' di sano shopping, che tanto vi piace e vi rimette in pace con il mondo. Forse non farete nulla di particolare, ma sarà una domenica da mille e un sorriso. Vergine, avete preso impegni per un pranzo di famiglia o con gli amici. Forse sarà anche piacevole, forse sorriderete anche e molto, ma intimamente non vedrete l'ora di tornare a casa. Oggi nulla per voi è più desiderabile del vostro divano. Bilancia, grande passionalità e intesa, grande entusiasmo e dedizione al partner. Domenica forse sotto le lenzuola, ma anche usciti di casa come per esempio un bel pranzetto o una cena fuori. Scorpione, non sempre le persone sono quello che pensate. Non tutti sono trasparenti e leali come voi. Lasciate stare le delusioni, non fatevi togliere il sorriso. Piuttosto buttatevi sul divano e godetevi del buon e sano relax. Sagittario, vorreste decidere solo voi cosa fare in questa domenica, ma gli impegni familiari prenderanno inesorabilmente il sopravvento. Per fortuna sarà una giornata di affetti, coccole e generale benessere. Capricorno, se oggi accadesse qualcosa che non vi aspettate, e se l'amore arrivasse, e se la conferma per un lavoro vi raggiungesse proprio di domenica, qualcosa di memorabile accadrà, la ruota gira e voi esploderete di gioia. Acquario, non datevi tempi e scadenze, almeno oggi. Fate tutto secondo i tempi che il vostro corpo e la vostra mente riterranno opportuni, soprattutto perché la prossima settimana forse vi aspetta un impegnativo viaggio di lavoro, quindi lentezza, è domenica. Pesci, solo oggi riuscirete a ritrovare l'energia per affrontare la settimana in arrivo e ancor prima per godere di una domenica ricca di spostamenti. Qualcuno ha organizzato per voi un weekend fuori casa? Lasciatevi trasportare con entusiasmo. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
6: Radio Puglia.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuoritutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuoritutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Com'è romantica la pioggia?
4: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
9: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
10: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
1: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
0: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
2: Servizio anche all'aperto.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social. Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.

0: punto ufficiale Subari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: Radio Puglia sono le ore 8 e 4 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su Puglia e Basilicata ancora condizioni meteo stabili per questa giornata di domenica grazie alla presenza dell'anticiclone che sta allungando questo periodo con temperature tardo estive. Un cambiamento seppur non incisivo dopo il 7 di ottobre, le prime piogge, seguirà poi un periodo di pausa dall'11-12, probabilmente una instabilità più strutturata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Puglia. Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
8: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
9: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
8: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social AngelCell.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 4 ottobre 2026. Mancano 88 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Francesco d'Assisi.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Francesco. Il nome ha origine germanica e significa libero. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
3: Accadde oggi.
1: Il 4 ottobre del 1957 l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Lo Sputnik, che in russo significa compagno di viaggio, era costituito da una sfera di alluminio del diametro di 58 cm e i suoi strumenti rimasero operativi per 21 giorni prima di bruciarsi nel suo rientro a contatto con l'atmosfera.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 4 ottobre ricordiamo Susan Sarandon, Luis Sepulveda, Mickey Ward.
3: Le frasi del cinema.
1: La cosa migliore di me è che ci sono molti me. Dal film Matrix Reloaded.
3: Proverbio del giorno.
2: Le mani aperte vanno più lontano delle gambe. Proverbio del Camerun.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Oggi è il 4 ottobre 2026. Siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Cominciamo allora dall'Ariete. Finalmente silenzio, riposo, lentezza, o almeno è quello che vorreste. Eppure dovrete fare mille cose, dovrete mantenere gli impegni presi, ma chi vi ama saprà ascoltare i vostri silenzi e rispetterà il vostro esserci. Toro, non riuscirete forse a rilassarvi come vorreste, forse un po' di pensieri affollano la mente. Dovreste essere positivi oggi nonostante tutto, fosse anche solo per non appesantire chi vi è intorno. Gemelli, una settimana è passata, vi siete lasciati un profondo desiderio di riuscire nelle nuove sfide che forse state vivendo. Un treno insperato si è fermato nella vostra stazione e sapete bene che dovete salirci, dovete restarci su con impegno il più a lungo possibile. Cancro, oggi è domenica, domani si inizia una nuova settimana, quindi oggi si riposa e da domani si ricomincia a lavorare. Lasciate da parte il lavoro almeno per oggi, siete veramente degli stacanovisti, a volte esagerate e il partner ve lo ricorda spesso. Leone, siete carichi, entusiasti e tutto gira come vorreste. Fate anche un po' di sano shopping, che tanto vi piace e vi rimette in pace con il mondo. Forse non farete nulla di particolare, ma sarà una domenica da mille e un sorriso. Vergine, avete preso impegni per un pranzo di famiglia o con gli amici. Forse sarà anche piacevole, forse sorriderete anche e molto, ma intimamente non vedrete l'ora di tornare a casa. Oggi nulla per voi è più desiderabile del vostro divano. Bilancia, grande passionalità e intesa, grande entusiasmo e dedizione al partner. Domenica forse sotto le lenzuola, ma anche uscite di casa come per esempio un bel pranzetto o una cena fuori. Scorpione, non sempre le persone sono quello che pensate. Non tutti sono trasparenti e leali come voi. Lasciate stare le delusioni, non fatevi togliere il sorriso. Piuttosto buttatevi sul divano e godetevi del buon e sano relax. Sagittario, vorreste decidere solo voi cosa fare in questa domenica, ma gli impegni familiari prenderanno inesorabilmente il sopravvento. Per fortuna sarà una giornata di affetti, coccole e generale benessere. Capricorno, se oggi accadesse qualcosa che non vi aspettate, e se l'amore arrivasse, e se la conferma per un lavoro vi raggiungesse proprio di domenica, qualcosa di memorabile accadrà, la ruota gira e voi esploderete di gioia. Acquario, non datevi tempi e scadenze, almeno oggi. Fate tutto secondo i tempi che il vostro corpo e la vostra mente riterranno opportuni, soprattutto perché la prossima settimana forse vi aspetta un impegnativo viaggio di lavoro, quindi lentezza, è domenica. Pesci, solo oggi riuscirete a ritrovare l'energia per affrontare la settimana in arrivo e ancor prima per godere di una domenica ricca di spostamenti. Qualcuno ha organizzato per voi un weekend fuori casa. Lasciatevi trasportare con entusiasmo. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
5: Radio Puglia. Tu non sai quante

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
10: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
1: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
2: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
1: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66. Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Radio Puglia News.
11: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa, manifestazioni in oltre 50 città, forti tensioni a Valencia e Madrid. Sentiamo Gerardo De Vivo.
12: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sanchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
11: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte nord che attraversa il fiume Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio.

0: comuni capoluogo. Atteso anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al Paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai due Aprilia Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
1: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Su dell'avversario il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il Capronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla centesima vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
2: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco.
1: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli due punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa Indonesia 9-11 ottobre.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Su Puglia e Basilicata ancora condizioni meteo stabili per questa giornata di domenica, grazie alla presenza dell'anticiclone che sta allungando questo periodo con temperature tardo estive. Un cambiamento, seppur non incisivo, dopo il 7 di ottobre le prime piogge, seguirà poi un periodo di pausa dall'11-12, probabilmente una instabilità più strutturata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
6: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile!
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
1: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
0: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
2: Servizio anche all'aperto.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno. Domenica 4 ottobre 2026. Mancano 88 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Francesco d'Assisi.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Francesco. Il nome ha origine germanica e significa libero. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 4 ottobre del 1957 l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Lo Sputnik, che in russo significa compagno di viaggio, era costituito da una sfera di alluminio del diametro di 58 cm e i suoi strumenti rimasero operativi per 21 giorni prima di bruciarsi nel suo rientro a contatto con l'atmosfera.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 4 ottobre ricordiamo Susan Sarandon, Luis Sepulveda, Mickey Ward.
2: Le frasi del cinema. La cosa migliore di me è che ci sono molti me. Dal film Matrix Reloaded.
4: Proverbio del giorno.
3: Le mani aperte vanno più lontano delle gambe. Proverbio del Camerun.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto. Oggi è il 4 ottobre 2026. Siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Cominciamo allora dall'Ariete. Finalmente silenzio, riposo, lentezza, o almeno è quello che vorreste. Eppure dovrete fare mille cose, dovrete mantenere gli impegni presi, ma chi vi ama saprà ascoltare i vostri silenzi e rispetterà il vostro esserci. Toro, non riuscirete forse a rilassarvi come vorreste, forse un po' di pensieri affollano la mente. Dovreste essere positivi oggi nonostante tutto, fosse anche solo per non appesantire chi vi è intorno. Gemelli, una settimana è passata, vi siete lasciati un profondo desiderio di riuscire nelle nuove sfide che forse state vivendo. Un treno insperato si è fermato nella vostra stazione e sapete bene che dovete salirci, dovete restarci su con impegno il più a lungo possibile. Cancro, oggi è domenica, domani si inizia una nuova settimana, quindi oggi si riposa e da domani si ricomincia a lavorare. Lasciate da parte il lavoro almeno per oggi, siete veramente degli stacanovisti, a volte esagerate e il partner ve lo ricorda spesso. Leone, siete carichi, entusiasti e tutto gira come vorreste. Fate anche un po' di sano shopping, che tanto vi piace e vi rimette in pace con il mondo. Forse non farete nulla di particolare, ma sarà una domenica da mille e un sorriso. Vergine, avete preso impegni per un pranzo di famiglia o con gli amici. Forse sarà anche piacevole, forse sorriderete anche e molto, ma intimamente non vedrete l'ora di tornare a casa. Oggi nulla per voi è più desiderabile del vostro divano. Bilancia, grande passionalità e intesa, grande entusiasmo e dedizione al partner. Domenica forse sotto le lenzuola, ma anche usciti di casa, come per esempio un bel pranzetto o una cena fuori. Scorpione, non sempre le persone sono quello che pensate. Non tutti sono trasparenti e leali come voi. Lasciate stare le delusioni, non fatevi togliere il sorriso. Piuttosto buttatevi sul divano e godetevi del buon e sano relax. Sagittario, vorreste decidere solo voi cosa fare in questa domenica, ma gli impegni familiari prenderanno inesorabilmente il sopravvento. Per fortuna sarà una giornata di affetti, coccole e generale benessere. Capricorno, se oggi accadesse qualcosa che non vi aspettate, e se l'amore arrivasse, e se la conferma per un lavoro vi raggiungesse proprio di domenica, qualcosa di memorabile accadrà, la ruota gira e voi esploderete di gioia. Acquario, non datevi tempi e scadenze, almeno oggi. Fate tutto secondo i tempi che il vostro corpo e la vostra mente riterranno opportuni, soprattutto perché la prossima settimana forse vi aspetta un impegnativo viaggio di lavoro. Quindi lentezza, è domenica. Pesci, solo oggi riuscirete a ritrovare l'energia per affrontare la settimana in arrivo e ancor prima per godere di una domenica ricca di spostamenti. Qualcuno ha organizzato per voi un weekend fuori casa. Lasciatevi trasportare con entusiasmo. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
6: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost! Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
3: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33 fino a 45.000 km entro il 30 settembre.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
1: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito

0: Monopoli. Seguici sui social.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Si vola.

0: così sperduto, sperdutamente affiticiuto, mandiamoci a quel paese tutti quanti e non se ne parla più. Un missile a te, un missile a me, una supposta per te, una supposta per me, e tutti andremo d'accordo per sempre.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E te potessi ammazzare?
1: A te.
0: Il gatto G.
1: Sì.
0: Jingle è già lì con te,
1: sì,
0: vedi?
1: È già qui
0: si
1: che
0: sta dando
1: fastidio.
0: Speriamo che tu non starnutisca per tutta la trasmissione,
1: sì,
0: perché sei allergica al pelo.
1: Roba di 30 secondi
0: gatto.
1: E lo metto fuori, vi
0: sì.
1: Sì.
0: Ma proprio viene a romperti le scatole,
1: sì,
0: ce lo fa apposta.
1: Sì,
0: è
1: mi
0: vero?
1: Sposta il microfono, butta il microfono per terra, mangiucchia i fili e butta la borraccia dell'acqua.
0: Va bene, dai. Allora, buona domenica a tutti. Innanzitutto,
1: festa di San Francesco.
0: San Francesco.
1: Quest'anno è festa nazionale.
0: Festa nazionale perché sono 800 anni da quando è scomparso. Proprio ieri sera moriva 800 anni fa il povero dei poveri, un personaggio che si vergognava quando aveva a che fare anche con i poveri, perché lui si sentiva più ricco di loro e quindi si metteva in imbarazzo. Si era spogliato di tutto,
1: di
0: tutta la sua ricchezza,
1: per dedicarsi alla gente.
0: Sì.
1: E ovviamente voglio fare anche gli auguri a mio papà, perché mio papà si chiama Francesco.
0: Ah, ecco, auguri al papà di Anna.
1: E a tutti coloro che portano questo bellissimo nome con dignità, diciamo, perché è un nome che è molto importante, è carico di significato, proprio perché è il nome del santo patrono.
0: Va bene, allora, Francesco parlava con gli animali?
1: Sì. Anche mio padre lo fa, lo sai?
0: Sì.
1: Sì, sì.
0: Con le allodole
1: parlava con gli animali, parlava con gli
0: ultimi,
1: con
0: le pecore,
1: con quelli che nessuno
0: con i
1: parlava.
0: Cani, anche mia moglie parla spesso
1: con te, diciamo, parla tua moglie
0: con l'uccello di casa,
1: ecco, un pappagallo.
0: Adesso è diventato un pipistrello.
2: Radio Puglia.

0: Beh, io finalmente oggi mi sento meglio dopo un po' di convalescenza. Continuerò ancora fino a novembre, un po' di ferie qui e là, da un ospedale all'altro.
1: Vabbè,
0: io quando vado in ospedale
1: ferie.
0: Mi sento meglio,
1: e
0: rilassato.
1: Beh,
0: non pensa a nessuno.
1: A me dispiace per quelli
0: mattina,
1: che incontri in ospedale, per gli infermieri.
0: Ti misurano la pressione, ti tirano un po' di sangue, poi ti portano da mangiare, ti lavano pure.
1: Che vuoi di più?
0: Beh, ultimamente ho detto all'infermiera basta, a una ossera, non un'infermiera, ho detto per favore oggi mi lava mia moglie.
1: Certo.
0: E se questa mi hanno abusato.
1: È troppo.
0: No,
1: poi
0: no,
1: grazie,
0: no.
1: Cioè, posti a pagamento.
0: Vabbè, va.
2: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: diciamo di telefonare, non telefonate perché non vi risponderà nessuno. Perché se noi non diciamo il numero vuol dire che non può rispondervi nessuno. Se volete potete vocalizzare o messaggiare
1: al 333-166-5757.
0: Continua la storia d'amore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
8: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
10: Com'è romantica la pioggia.
11: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
12: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
13: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
14: www.tecnoresinesrl.it.
15: Radio Puglia, meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
17: Su Puglia e Basilicata ancora condizioni meteo stabili per questa giornata di domenica grazie alla presenza dell'anticiclone che sta allungando questo periodo con temperature tardo estive. Un cambiamento seppur non incisivo dopo il 7 di ottobre, le prime piogge, seguirà poi un periodo di pausa dall'11-12, probabilmente una instabilità più strutturata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
21: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
22: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
23: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
24: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
23: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
25: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
0: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Lunedì 5 ottobre, ore 20, apertura allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire Vasco Rossi Cover Band, I Comandanti.
1: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Come sempre, siccome Radio Puglia è partner di questo evento, diamo la possibilità a qualcuno di voi, oggi in modo particolare a chi è più veloce, alla prima persona che risponderà correttamente alla prossima domanda, di avere un biglietto gratis omaggio per poter partecipare all'evento. Vi ricordo che l'evento è appunto l'11 ottobre e che bisogna presentarsi poi con carta d'identità al parcheggio dell'ospedale per poter avere i gadget. Ora, se tutti siete pronti, Maurizio è pronto, io andrò con la domanda. Chi risponderà più velocemente e in maniera corretta alla domanda, tramite il nostro numero che è il 333-166-5757 con WhatsApp, riceverà questo biglietto omaggio. Vado. La maglietta della prima edizione era di colore verde? Rispondete sì o no?
1: Logicamente il vostro nome e poi sì o no. La maglietta della prima edizione era
0: di colore verde?
1: Se sì per voi scrivete sì, se no scrivete no. Il più veloce sarà premiato e sarà contattato da noi.
2: Radio Puglia, poche parole, tanta energia.

0: la maglietta non era di colore verde, ma era bianca. E la persona più veloce che è stata in grado di darci la risposta corretta è stata Basalto Antonella di Putignano. Brava!
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
5: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
9: Radio Puglia parla al cuore. Radio Puglia.

0: cuore.
1: Buonasera Radio Puglia, un saluto da Nicolò Cista da Fasano, buongiorno a tutti, ciao belle! Oggi siamo free, tutto free, ciao belle!
2: Buongiorno al cast di Radio Puglia, sono Isabella e Mina da Bari. Senti cari tesori miei, che vi sto ascoltando non so da che ora, immagina che oggi Mina sta un po' nervosetta. Mi fate ascoltare una canzone di Gigi Finizio?
3: Antonella Basalto, solo che purtroppo sto andando a lavoro, se mi chiamate non potrò rispondere.
4: Radio Puglia, voglio fare tanti saluti a due nostre care colleghe che da domani non lavoreranno più con noi. Mi ha fatto tanto piacere fare due chiacchiere con voi e vi mando un grande abbraccio e ci vediamo l'anno prossimo. Da tutte le colleghe dell'azienda Caputo.
5: Dalle 9 alle 9.30 su Radio Puglia, i ricordi del cuore, le canzoni più emozionanti del passato. Radio Puglia.
6: Chi vola?

0: mi potete mettere una canzone per mia madre, per mio padre e per mia sorella? Moving to the Sound.
1: I ricordi del cuore.

0: il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
0: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
0: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: famiglia noi siamo sempre carichi di energia ed è per questo che lanciamo al volo i vostri saluti. Enza da Monopoli fa tanti auguri di buon compleanno alla collega di lavoro Anna Magaletti della linea 10. E Vittoria invece saluta tutte le colleghe che sono superstiti oggi, che diciamo quelle che sono rimaste, e fa tanti auguri di buon onomastico a Franca della macchina 10, che è un'altra, diversa. Però
1: salutiamo anche una Franca che conosce Rosaria, auguri a Franca.
0: Angela invece da Bari e tutta la sua famiglia fanno tanti auguri al fratello Ciccio. E poi abbiamo anche Marta e Gianna da Castellana Grotte che fanno gli auguri a Francesco la Pertosa e Gianfranco di Gioia che saluta la moglie
1: Eugenia.
0: Eugenia,
1: un amore per sempre.
0: Per sempre.
1: Che si mangia oggi, Rambo?
2: E le lasagne, il fasino e tagliatelle con funghi e castagna.
1: E poi?
2: Una cotoletta.
1: E poi?
2: La frutta.
1: Che frutta?
2: I cachi.
1: Non ce ne sono più cachi.
2: No, i cachi poi.

0: Sai come si deve fare stasera.
1: È andata a trovare la sua amica Anna di La Malunga.
0: Salutiamo tutti coloro che abitano a La Malunga.
1: Sì, e salutiamo anche quelli di Lama Corta.
0: Dov'è Lama Corta?
1: Vicino alla Malunga. Mm.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

E adesso dobbiamo ascoltare una canzone che promette di essere il nuovo tormentore trash di Radio Puglia. Lui è Gianni the Queen ed è dedicata ad Antonella e Roberto che stanno pittando le colonnine. Tutta per voi.

0: ringraziare a tutte le mie colleghe della linea 10 e della Nuova per avermi dedicato gli auguri. Ok? Ciao ciao.
1: E Maurizio, buongiorno. Saluto tutti, tutto lo staff di Colonna, per gli auguri ricevuto il mio nome di Francesco, San Francesco, grazie.
2: Buongiorno Maurizio, fai un canzone della bionda.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
3: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
2: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
4: Servizio anche all'aperto.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
10: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
11: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
12: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
11: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
12: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
13: Radio Puglia. Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
15: Su Puglia Basilicata condizioni invariate, meteo prevalentemente stabile, la presenza dell'anticiclone garantirà ancora giornate di bel tempo, clima gradevole, nel corso anche della nuova settimana con le temperature massime che si porteranno su valori praticamente tardo estivi. Un cambiamento da attendersi nella giornata del 7, le prime piogge atlantiche riporteranno maggiormente una sensazione d'autunno, qualche giorno di pausa prima dell'arrivo poi di nuovi fronti dopo l'11-12 di ottobre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Auto Zeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
0: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

Meraviglioso! Francesco invece del Rione Libertà, a cui vanno i nostri auguri di buon onomastico, saluta la figlia Valentina e vuole ascoltare una canzone che noi dedicheremo più tardi a tutti i bambini perché piace anche a Biela Piccola Speaker Golden. Poi la mettiamo e la dedichiamo anche a Valentina.

0: Angioli con questa bellissima canzone che è gettonatissima, ormai sono mesi che la mettiamo e continuano a richiedercela. E poi guarda, più tardi dobbiamo accontentare una ragazza, Mauri, perché questa ragazza ha bisogno di un po' di relax, voleva un po' di canzone rilassante, che ovviamente la metteremo magari dopo nel corso della giornata, perché ha avuto un problema, diciamo, di stress mattutino con l'amministratore di condominio di domenica, hai capito?
1: Di domenica l'amministratore.
0: Perché questo amministratore dice che possono esserci persone suscettibili, capito, nel palazzo, e che quindi è giustamente
1: noi siamo suscettanti e tu sei suscettibile.
0: Nel palazzo tuo c'è gente suscettibile
1: e tutti susciati.
0: Ovunque c'è gente suscettibile ormai, tutti un po' così stanno sulle spine, non trovano, diciamo, il pelo per poter prendere la questione.
1: Bisogna trovare sempre il pelo
0: nell'uovo.
1: Ho capito.
0: Va bene, poi accontentiamo anche lei.
2: A Radio Puglia è mezzogiorno.
3: No, è mio! Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a

0: tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
0: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
0: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Con Versano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
2: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Col Fischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte con Versano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
3: stai senza pensiero.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4.45, TAG 5.33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Pizzeria e braceria La Fenice.
8: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
7: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
8: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
7: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
9: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

Genia, rilassati, è arrivata la luna anche per quella donna che è in fase di ciclo e stamattina l'avete fatta arrabbiare, ha sbottato tutto quello che doveva sbottare, come ho fatto io l'altra sera. Salutami l'amministratore. Ciao Eugenia.

Buongiorno, sono Anna di Lamalunga, scusa il ritardo, volevo fare una dedica a mio figlio, oggi è San Francesco. Allora, la mamma Anna e il papà Antonio di Lamalunga fanno gli auguri di buon onomastico al piccolo Francesco.

0: rena, ma sembra una rumena.
1: Poi dobbiamo anche fare tanti auguri di buon onomastico da parte di Michele al suo amico Franco Roger,
0: che è un jeans.
1: E Roger, Kappa Roger.
0: No, esistevano i Roger jeans.
1: Veramente?
0: Sì.

0: E adesso la nostra amica, che non so come si chiama perché non me l'hai detto, ciclicamente si sta rilassando.
1: Lo vuoi sapere come si chiama?
0: Chiudete gli occhi.
1: Glielo diciamo?
0: Aprite le orecchie.
1: La salutiamo?
0: Sì.
1: Mary.
0: Per sempre. Ciao Mary. Non pensare. Pagalo. Non farlo arrabbiare. Fatti una canna triste.

0: chi sei? Come ti chiami? Chi sei? Come ti chiami?
1: Voglio salutare una donna che è la moglie di un uomo. Si chiama Angelo. E stamattina l'ho aspettata sotto casa per più di mezz'ora perché lei prima si aggiusta allo specchio, poi ripassa allo secondo specchio e chiede: chi è la più bella del reame? Sei tu, gli dice lo specchio. Poi passa alla terza fase, a quella che la veste. L'intelligenza artificiale gli dice: Anna, stai bene stamattina? Puoi scendere perché tuo marito già si è rotto i maroni ad aspettarti.
2: Radio Puglia.

0: bellissimo, mi fa rilassare tutto, dalla testa al collo, dal collo alla spalla, dalla spalla al bacino, al sottoventre, dove
1: sottoventre
0: si allenta tutto.
1: È troppo rilassato Maurizio però,
0: Dai, questo brano lo voglio dedicare a tutti i nostri ascoltatori. Chiudete gli occhi se potete, ma se state guidando aprite gli occhi. Non masturbate e non disturbate il conducente. Togliete la mano da sopra la cloche o dal cambio. Se automatico è meglio, se la vede lui. E pensate a una vacanza che abbiamo organizzato noi per Cuba. Andremo tutti quanti in pullman a Cuba. Andata solo 150 euro, sconto comitiva, al ritorno
1: non si sa, il viaggio della speranza.
0: This is good, al ritorno. Venite con questo per mettermi a parte civile.

0: salutiamo anche Carla che ci sta ascoltando con la D da Bologna. Oggi patatine fritte, cotolette fritte, bruschette con pomodoro fresco, origano e sale, olio e anche con provola dolce tipo caciocavallo impiccato e poi una bella lasagna e perché no anche tagliatelle con funghi porcini e castagne.
1: Caspita, ci sta.
0: Mai assaggiate? Un giorno te lo faccio assaggiare, buonissimo. Te ne conservo un piatto.

ogni giorno può sembrare una tragedia, ma poi, man mano che vai avanti, ti abitui a tutti i casini, a tutte le eccezioni, a tutte le trombature che potresti avere, e alla sera, rilassato, ti siedi sulla tazza e pensi: ma che cazzo di giornata!

0: Buongiorno Maurizio, questa è Musica Cultura, Radio Puglia.
1: Mauri, buongiorno, invece ho fatto la pasta al forno perché ho promesso a Bartolo, il marito della buonanima di Caterina, la mia amica del cuore che sta sempre nel mio cuore, e ho fatto la pasta al forno, così mangia lui e la mangiamo noi, va bene?

0: Si vola!
1: Radio Puglia.
2: E questo è Mannarino, Vivere la vita. Speriamo che sia questa la canzone che voleva ascoltare la signora. Vivere la vita. Una storia che potrebbe sembrare lunga, ma invece è corta. È come un battito di ciglia. Oggi ci sei, domani non ci sei più.
3: Vivere la vita è una cosa veramente grossa.

vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

0: Posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.
1: E quando sei sul finale, pensi a quanto avresti potuto fare di più, quanto volevi fare di più, ma non basterà mai. Stai per andare via perché gli altri incalzano per arrivare al posto tuo, come hai fatto tu.
2: Ma magari non meglio di te, magari anche peggio.
1: Ci sarà sempre uno meglio di te, o forse peggio di te,
2: o forse no.
1: Sarà forse un cretino come lo sei stato tu? Non lo sappiamo.
2: Però l'unica certezza è che il programma è finito. E domani è un altro giorno.
1: Come disse Rossella Oa.
2: Quindi
1: salutiamo tutti i Franceschi. Auguri ancora a tutti i Franceschi.
2: Divertitevi.
1: Io ne conosco uno in particolare che non mi ha pagato il cappuccino stamattina.
2: Mm.
1: È Francesco del Bar Glamour.
2: Mm.
1: Ricordatelo, Francesco.
2: Ricordatelo. Quindi divertitevi, godetevi questa giornata.
1: E come disse San Pietro a Gesù?
2: Che disse?
1: Gesù, ci sono 12 cappuccini alla porta. Chi cazzo l'ha ordinato?
2: E soprattutto chi li deve pagare? Buona domenica
1: a tutti. Buona

0: Maurizio, mi sa che la signora l'abbiamo rilassata troppo oggi, quella del condominio. E mica ci rimane incinta pure?
1: Buongiorno Anna, buongiorno Mauri, sono Sissi da Putignano. Io ho pensato di farmeli tutti i cappuccini, che sono burazzi anche, eh?

0: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
1: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
0: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
2: Servizio anche all'aperto.
0: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Com'è romantica la pioggia.
7: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
8: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
9: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. 2 weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
2: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
1: Ora in Ucraina, dove intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata, la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra. I numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
1: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Su Puglia e Basilicata condizioni invariate, meteo prevalentemente stabile, la presenza dell'anticiclone garantirà ancora giornate di bel tempo, clima gradevole, nel corso anche della nuova settimana, con le temperature massime che

si porteranno su valori praticamente tardo estivi. Un cambiamento da attendersi nella giornata del 7, le prime piogge atlantiche riporteranno maggiormente una sensazione d'autunno, qualche giorno di pausa prima dell'arrivo poi di nuovi fronti dopo l'11-12 di ottobre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
7: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Pizzeria e braceria La Fenice.
3: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
2: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
3: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
2: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
4: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 4 ottobre 2026. Mancano 88 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Francesco d'Assisi.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Francesco. Il nome ha origine germanica e significa libero. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 4 ottobre del 1957 l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Lo Sputnik, che in russo significa compagno di viaggio, era costituito da una sfera di alluminio del diametro di 58 cm e i suoi strumenti rimasero operativi per 21 giorni prima di bruciarsi nel suo rientro a contatto con l'atmosfera. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 4 ottobre ricordiamo Susan Sarandon, Luis Sepulveda, Mickey Ward.
1: Le frasi del cinema. La cosa migliore di me è che ci sono molti me. Dal film Matrix Reloaded. Proverbio del giorno.
2: Le mani aperte vanno più lontano delle gambe. Proverbio del Camerun.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto. Oggi è il 4 ottobre 2026. Siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Cominciamo allora dall'Ariete. Finalmente silenzio, riposo, lentezza, o almeno è quello che vorreste. Eppure dovrete fare mille cose, dovrete mantenere gli impegni presi, ma chi vi ama saprà ascoltare i vostri silenzi e rispetterà il vostro esserci. Toro, non riuscirete forse a rilassarvi come vorreste, forse un po' di pensieri affollano la mente. Dovreste essere positivi oggi nonostante tutto, fosse anche solo per non appesantire chi vi è intorno. Gemelli, una settimana è passata, vi siete lasciati un profondo desiderio di riuscire nelle nuove sfide che forse state vivendo. Un treno insperato si è fermato nella vostra stazione e sapete bene che dovete salirci, dovete restarci su con impegno il più a lungo possibile. Cancro, oggi è domenica, domani si inizia una nuova settimana, quindi oggi si riposa e da domani si ricomincia a lavorare. Lasciate da parte il lavoro almeno per oggi, siete veramente degli stacanovisti, a volte esagerate e il partner ve lo ricorda spesso. Leone, siete carichi, entusiasti e tutto gira come vorreste. Fate anche un po' di sano shopping, che tanto vi piace e vi rimette in pace con il mondo. Forse non farete nulla di particolare, ma sarà una domenica da mille e un sorriso. Vergine, avete preso impegni per un pranzo di famiglia o con gli amici. Forse sarà anche piacevole, forse sorriderete anche e molto, ma intimamente non vedrete l'ora di tornare a casa. Oggi nulla per voi è più desiderabile del vostro divano. Bilancia, grande passionalità e intesa, grande entusiasmo e dedizione al partner. Domenica forse sotto le lenzuola, ma anche usciti di casa come per esempio un bel pranzetto o una cena fuori. Scorpione, non sempre le persone sono quello che pensate. Non tutti sono trasparenti e leali come voi. Lasciate stare le delusioni, non fatevi togliere il sorriso. Piuttosto buttatevi sul divano e godetevi del buon e sano relax. Sagittario, vorreste decidere solo voi cosa fare in questa domenica, ma gli impegni familiari prenderanno inesorabilmente il sopravvento. Per fortuna sarà una giornata di affetti, coccole e generale benessere. Capricorno, se oggi accadesse qualcosa che non vi aspettate, e se l'amore arrivasse, e se la conferma per un lavoro vi raggiungesse proprio di domenica, qualcosa di memorabile accadrà, la ruota gira e voi esploderete di gioia. Acquario, non datevi tempi e scadenze, almeno oggi. Fate tutto secondo i tempi che il vostro corpo e la vostra mente riterranno opportuni, soprattutto perché la prossima settimana forse vi aspetta un impegnativo viaggio di lavoro, quindi lentezza, è domenica. Pesci, solo oggi riuscirete a ritrovare l'energia per affrontare la settimana in arrivo e ancor prima per godere di una domenica ricca di spostamenti. Qualcuno ha organizzato per voi un weekend fuori casa. Lasciatevi trasportare con entusiasmo. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
8: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
9: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
8: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
10: Servizio anche all'aperto.
11: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45, TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
12: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
1: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Bollettino dei Giversano numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: Radio Puglia sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
3: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
2: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra i numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
2: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di 3.

Di meteo. Su Puglia e Basilicata condizioni invariate, meteo prevalentemente stabile, la presenza dell'anticiclone garantirà ancora giornate di bel tempo, clima gradevole nel corso anche della nuova settimana, con le temperature massime che si porteranno su valori praticamente tardo estivi. Un cambiamento da attendersi nella giornata del 7, le prime piogge atlantiche riporteranno maggiormente una sensazione d'autunno, qualche giorno di pausa prima dell'arrivo poi di nuovi fronti dopo l'11-12 di ottobre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo. Okay.

0: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
1: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico. I miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
3: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. 2 weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: vantapolvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
1: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
0: Perfetto!
1: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche su

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: L'almanacco del giorno.
1: Domenica 4 ottobre 2026. Mancano 88 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Francesco d'Assisi.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Francesco. Il nome ha origine germanica e significa libero. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 ottobre del 1957 l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad orbitare attorno alla Terra. Lo Sputnik, che in russo significa compagno di viaggio, era costituito da una sfera di alluminio del diametro di 58 cm e i suoi strumenti rimasero operativi per 21 giorni prima di bruciarsi nel suo rientro a contatto con l'atmosfera.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 4 ottobre ricordiamo Susan Sarandon, Luis Sepulveda, Mickey Ward.
0: Le frasi del cinema.
1: La cosa migliore di me è che ci sono molti me. Dal film Matrix Reloaded.
0: Proverbio del giorno.
2: Le mani aperte vanno più lontano delle gambe. Proverbio del Camerun.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Com'è romantica la pioggia?
2: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
6: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Su Puglia e Basilicata condizioni invariate, meteo prevalentemente stabile, la presenza dell'anticiclone garantirà ancora giornate di bel tempo, clima gradevole, nel corso anche della nuova settimana, con le temperature massime che si porteranno su valori praticamente tardo estivi. Un cambiamento da attendersi nella giornata del 7, le prime piogge atlantiche riporteranno maggiormente una sensazione d'autunno, qualche giorno di pausa prima dell'arrivo poi di nuovi fronti dopo l'11-12 di ottobre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre ore 21, suonati di testa. Live hit musica italiana e a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
6: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
3: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
3: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
7: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
7: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Col Fischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
11: Radio Puglia.
12: Dimmi perché

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con AngelCell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli AngelCell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 500 3 20 26.
8: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Disco.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Lunedì 5 ottobre, ore 20, apertura allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, Vasco Rossi Cover Band, I Comandanti.
8: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
9: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
8: Perfetto!
9: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
10: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata!
11: Benvenuti alla Ranking Song di venerdì 25 settembre. Da Danny
12: e Giulia, siamo pronti! Questa è la classifica delle 20 canzoni più richieste proprio qui su Radio Puglia, richieste da voi. Allora cominciamo subito, Danny.
11: Sì.
12: Lo facciamo con una bella scivolata di ben 13 posizioni alla numero 20, Dai Dai, Shakira. Alla numero 19 una new entry, Che bella vita, Angelina Mango, Ariete. Alla numero 18 sempre una new entry, Paparazzi, Cesare Cremonini. Alla numero 17 Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio. E in sedicesima posizione ancora una new entry, The Bausa, Lose Myself.
11: E le ascoltiamo subitissimo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.

0: torniamo dalla pubblicità per ascoltare altre posizioni. Siamo fermi dalla quindicesima.
1: Esatto, riprendiamo proprio dalla numero 15 con La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla. Alla numero 14 abbiamo una new entry, Rise Slow, Chemo Sounds. Alla numero 13, La costiera amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo. Ancora una new entry alla numero 12, Amica, Annalisa e Madame. Alla numero 11, Partenope, Merkin Cremont, Serena Brancale, The Colors. E ci fermiamo qui per ora.

0: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
1: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime, è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
2: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
1: Perfetto!
2: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: Danny
1: e Giulia
0: sono a metà classifica. Scopriamo le altre 10 posizioni e soprattutto ascoltiamole.
1: Riprendiamo subito con un po' di bollicine alla numero 10, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Effetti speciali, buon vento alla 9, Giovanotti e Alfa. Alla numero 8, non mi innamorerò, Puccio. Alla numero 7, ma questa come me la fai? Parlare d'amore, Saif. Vabbè. Alla numero 6, Julie e Bresh, serenamente. Ci fermiamo qui, dai.
0: Li ascoltiamo in sequenza.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
1: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli. Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: pam pam.
1: Alla numero 4, Peggy Gou, Human. Alla numero 3, Canto d'amore, Marco Mengoni, Angelina Mango. E pensate, fa un bel salto di 13 posizioni. Alla numero 2, Achille Lauro, Joliet con Per noi. Beh, la numero 1 te la dico dopo.
0: Dai, perché?
1: È perché sì. La devi ascoltare fino alla fine.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle

0: Sì, so voi,
1: anche nelle discoteche quest'estate.
0: già ti vedo, bravo Danny.
1: Ti mancano le discoteche, vero? Sì, sì. Quest'estate non sei riuscita ad andare nemmeno una volta a ballare,
0: aspettavo,
1: vero?
0: Aspettavo te, guarda. Era Moving to the Sun, The Usual.
1: È lui, proprio il DJ francese che

0: puntata della Ranking Song la possiamo riascoltare in diretta su Radio Puglia il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Sempre con quei due pazzi di scatenati di Giulia e Danny, eh?
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
4: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
6: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
7: Una sola azienda, tante soluzioni.
8: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
14: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Bollettino dei Giversani. Numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci.
10: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Christmas.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Situazione tranquilla nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, con clima ancora molto mite. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il sole splenderà ovunque perché persiste ancora una volta l'alta pressione, con clima piacevole al primo mattino. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
3: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
2: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45, TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
6: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
5: Dici sul serio?
6: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
10: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
9: Perfetto!
10: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.

stato così blu e che se ne frega delle nuvole, mentre qui

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
2: Iperceramica!
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
6: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Lunedì 5 ottobre, ore 20, apertura allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, Vasco Rossi Cover Band, I Comandanti.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
4: stai senza pensiero.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Pizzeria e braceria La Fenice.
10: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
9: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
10: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
9: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
11: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Situazione tranquilla nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, con clima ancora molto mite. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il sole splenderà ovunque perché persiste ancora una volta l'alta pressione, con clima piacevole al primo mattino. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trevi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
3: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
0: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola, diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

ti oro camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde. Non fai paura, ho paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. Prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16 uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre ore 21 suonati di testa. Live hit musica italiana e a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
7: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
6: Perfetto!
7: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
8: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
2: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. Albania.it.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico

0: di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da €349 al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Pizzeria e braceria La Fenice.
3: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
2: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
3: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
2: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
4: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
5: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
8: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
7: Dici sul serio?
8: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
9: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: La canti, la balli, la ricordi.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre ore 21, suonati di testa. Live hit musica italiana e a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
2: Iperceramica!
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: I've got.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72. 1, 2, 4.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
3: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ti grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tatu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16